Ke leboga mogadi moremi mothieletse thobela go me baraka mesong ye ranta ya Africa borwa ge ba petjwa le dollar ya United States re ke jwa di ranta tse le semetshela le disente tse masometharo taro ge ba petjwa le ponto ka di ranta tse masomepedi tee le disente tse masome senyane seswai ge ba petjwa le euro ka di ranta tse le semetsenyane le disente ye tee Euro e go di dollar e re ke shoga dollar ya tee le disente tse le semetshela mola dollar e le go di yene tse le kholo masometlhano seswai masome se swai pedi gere ya go di rafia gauta e rekishwa fa ka di dollar tse dikitse nne magolo 5 masome tshela platinum ka dollar tse sekite magolo senyane masome tshela onse o le sa totlwa go ya brand ka di dollar tse masome senyane se swai di disente tse masome tshela tshela barrel ke tsona tsa mebaraka tse o thobela

ke le boga pheke motheletse gere lo kola mebara ka mantjibeng a le hone re ho tsa ranta go ba ka diranta tshelo sumetsela le disente tsa masumi pedi sinyane kgahlano le tolara ya America e go ba ka diranta tsa masumi pedi tele disente tsa masumi sinyane tshela go ponto ya Britain diranta tshelo sumetsela le disente tsa masumi sinyane tshela kgahlano le euro euro e go ba ka ditolara tse di ka tolara tele disente tsa sumetsela tolara e go ba di ntlentjelo kholo masumi hlano se swa ifegola na sinyane pedi go yena ya ka Japan ka China tolara ile kana le di 1 tse tshela le disente tse masumi tshupa se swai molaka India ile kana le di rupi tse masumi senyane hlano le disente tse masumi pedi tharo ka re lebela le di process me baraka ka Wall Street e swale tshelo hono motheli tshe go ketekela tshe tshela sekopo tsho me baraka ka Europa e be hlatlhokile mathapa meng a le hono futsi 100 ya ka Britain le yona e be swale tshe motheli tshe ke 40 ya ka fora e go dimo ka di percent ka percent e di fegola na senyane mola DAX ka Germany e tele tshe ka percent tshe pedi ka re lebela me baraka go ba me baraka ka JSE ke ya ka Afrika Borwa e be itala fetse ke na kana etswalela mathapameng a le hono all share index e hlatlhogile ka di percentage pedi fegalona nne financials de hlatlhogile ka di percentage de fegalona nne industrials e hlatlhogile ka di percentage de fegalona shupa mthelege top 10 resources de ka na fetse ka di percentage nne fegalona tsela mola di minerale le di benya benyane di o yetsegile ka di percentage 5 fegalona shupa ka re lahlela mahlwa gore mahlwa o de rasha kauta e go ba ka ditolara tse dikete tse nne le magolo 5 masumetsela tshupa platinum e go ba ka ditolara tse sekete magolo senyane masumetsela ka ponse re ruma ka oli ya brand eo isa hlotlwa go motheletse yona re ke shaka ditolara tse masumetsela senyane tshupa le disente tse masumetsela go ba kira tse masumetsela swa itshela ka barele ke tsana tse ba theletse tsa mebaraka ke a leboga.

go ya masaku ma tswantse di tlo le di ga go ya ma borata le khone le re go bia ka ntshidi tsa gaolo ya bokete tse nne le kgono le masomisinyane tee gaolo ya go bia ka ntshwa le go ngwalwa ke KZ ke tla sengu mahlangu a tsholetse michining tshwenne mtloli le thandi phoshoko mo tsholetse le mohlagisha moyeng mo lebore le bza lady madira mo tsholetse mogolo Isaac silo mashila ipsine ka diteng tsa gaolo ya le kgono ya bokete tse nne le kgolo le masomisinyane tee 4-1-9-1.